Si giorele su ye che ma me ma vedone me si giorele su ye che ma me ma donne me su ye so ruja dio mio me su ye ru Si giorele boba che ma me no e donne me si giorele boba che ma me ma donne me bo basi ti la sua me su ye so ruja dio mio me su ye ru Si giorele za tia che ma me ma donne si giorele za tia che ma me ma donne me za tia ra ti na tia me bo basi ti la sua me su ye so ruja dio mio me su ye ru Si jore la bochmesh ki mamen madone si jore la bochmesh ki mamen ma vedone mash mi la corte femme za tiare te na tiare me bo basi te la sua me su ye se on ru ja di mi ya on me su ye ru Si jore la kilo ki mamen madone mi si jore la kilo ki mamen ma vedone ma ki la da corte pa mi za tiare te na tiare me bo basi te la sua me su ye se on ru ja di mi ya on me su ye ru Si jore la cravati, ma me madone, mi si jore la cravati, ma me na vedone, ma cravata zi che sec, ma shme ja corte fen, ma kilor da corte pa, mza tiara tena tiara, mi bo basi te la sua, me su ye son ru, ja di mi yon, me su ye ru. Si jore le chapeau, ki ma me na vedone, mi si jore le chapeau, ki ma me madone, mon chapeau pra de copo, ma cravata zi che sec, ma shme ja corte fen, ma kilor da corte pa, mza tiara tena tiara, mi bo basi te la sua, me su ye son ru, ja di mi yon, me su ye ru.